0: Shakatanga di mikosh chapera seiko.
1: Ah, oye, aye, oye.
0: Shakatanga di mikosh chapera seiko.